0: genau 6:45. Guten Morgen.
1: Die größten Hits aller Zeiten. Radio Niederösterreich.
2: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano.